0: le padre frappe encore.
1: Na komi omona pasi, pona nini yoko talati, mawe amoninga koyo asali.
0: Claude Lukeba Kweno.
1: Baya amana na mayele, kasi soki polimwe kontrouble, yangai.
0: Excellence Bonaventure.

0: Mi questo son che scatrò che sono trovato tra u ibara la zuniga guarda fa non de chiruca.
1: Garantin
0: in bed. Ui alla mai nando.

0: 75 93 33 33 72 29 52 52 allo allo. Madame Mingala, il est là. Nandoa? Oui, elle est là. Oui.
1: Quando dica solo la usa e tutti parlano sulla guarnito bisogna di cambia bisogna sei nella mica girati questo grande mai
0: alla che la zambutola gavo tola ma tombe tara che nangia merci alla tesola qui na zoa
1: ah mi dico di una fina e che ti ho visto la mica si passa che dia tu mun di una fina a te mi ciao e tu mun di una fina tu sta che ti sta tutto complesso
0: oui. Merci Zola Kina.